Salve amici, buongiorno, salve amiche, buongiorno, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radiodiffusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero, RAE, trasuoni, parole e notizie per il mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con tutta l'informazione. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo e certamente vi ringraziamo dell'ascolto che vi offrite ogni giorno nelle nostre trasmissioni che facciamo con tutto l'amore e certamente con tutta la possibilità di collegarci tra di noi e di parlarvi dell'attualità argentina. Oggi una giornata grigia, sono già praticamente due settimane che il sole non splende da queste parti, quindi la situazione manca un pochettino il sole, si deve dire, un po' di nostalgia per questa luminosità. Certamente, sempre c'è. Vi ricordiamo che potete ascoltarci tramite le onde corte, la frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13 UTC, certamente su www.radionazionale.com.ar trovate lì la voce RAE, andate che sicuramente arriverete al nostro sito, oppure grazie agli amici della RAE, rae.ar. Ovviamente se volete scaricarvi le app di Radio Nazionale Argentina o di Radiodiffusione Argentina all'Exterior, lo potete fare per ascoltarci nei vostri telefonini e su www.radionazionale.com.ar o su rae.ar. Molto bene, oggi la città di Buenos Aires e l'area metropolitana avranno condizioni meteorologiche relativamente stabili, secondo quanto riferito dal Servizio Meteorologico Nazionale. Le temperature saranno comprese tra 10 e 16 gradi in una giornata che inizierà con foschie mattutine e un elevato tasso di umidità, una situazione tipica di questo periodo dell'anno. Secondo le previsioni ufficiali, le prime ore della giornata saranno caratterizzate dalla presenza di banchi di nebbia e foschie in diversi settori dell'area metropolitana di Buenos Aires. Per questo motivo si raccomanda di circolare con prudenza su strade, autostrade, viali a causa della riduzione della visibilità che potrebbe verificarsi durante la mattinata. Lo Servizio Meteorologico Nazionale non esclude alcune precipitazioni isolate nella serata di mercoledì, anche se al momento le probabilità sono basse. Qualora si verificassero, si tratterebbe di piogge deboli e di breve durata che non altererebbero in modo significativo le condizioni meteorologiche generali. Molto bene. Primo brano musicale per avviare la nostra puntata odierna insieme a Andrés Calamaro, che ci sarà due volte in questa come cantante e compositore. Dopo ci sarà una possibilità di ascoltare una delle sue canzoni interpretata da un grandissimo cantante argentino che se n'è andato pochi giorni fa. Ora ascoltiamo Andrés Calamaro con La espuma de las orillas.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Settimana epidemiologica 21, sono stati registrati nuovi casi di hantavirus e il numero totale dei casi confermati nel 2026 è salito a 47, mentre il totale cumulativo della stagione 2025-2026 raggiunge i 107 casi confermati. Lo ha indicato un rapporto del Bollettino Epidemiologico Nazionale, nel quale si precisa che la regione centro concentra il 54% dei casi, principalmente nella provincia di Buenos Aires, con 44 casi. Il tasso di incidenza più elevato corrisponde invece alla regione del nord-ovest argentino, con 0,63 casi ogni 100.000 abitanti. In quest'area sono stati registrati 37 casi confermati, dei quali l'81% si trova nella provincia di Salta. Nella regione meridionale si contano invece 12 casi distribuiti tra Rio Negro 6, Chubut 5 e Neuquén 1 caso. La malattia da hantavirus si trasmette all'essere umano principalmente attraverso roditori selvatici che costituiscono i serbatoi naturali del virus. Questi animali presentano un'infezione cronica asintomatica con viremia persistente ed eliminano il virus attraverso urina, saliva ed escrementi. La principale via di contagio è l'inalazione di aerosol contaminanti da particelle virali presenti nelle feci, nell'urina o nella saliva dei roditori infetti. La trasmissione avviene generalmente quando si entra nell'habitat dei roditori, vale a dire in aree selvatiche, zone suburbane e ambienti rurali, ma anche nelle aree peridomestiche e durante attività lavorative o ricreative, nonché in luoghi chiusi come capannoni o depositi infestati da roditori. La sindrome cardiopolmonare da hantavirus può manifestarsi con un quadro lieve caratterizzato da febbre aspecifica fino a forme gravi di insufficienza respiratoria acuta e shock cardiogenico. Inoltre, i sintomi iniziali assomigliano spesso a quelli di uno stato influenzale e comprendono febbre superiore a 38 gradi, dolori muscolari, brividi, cefalea, nausea, vomito, dolore addominale e diarrea, senza coinvolgimento delle vie respiratorie superiori. Bene amici, se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. La musica ora con La Franela, Hacer un Puente.

originariamente a Buenos Aires il 25 gennaio 1933, accompagnato dalle iconiche chitarre di Barbieri, Riverol, Pettorosi e Vivas. Questa nostalgica melodia servì come tema principale dell'omonimo film musicale del 1933, prodotto dalla Paramount. La sua vera particolarità è che il lungometraggio, pur evocando i sobborghi di Buenos Aires, fu interamente girato a Joinville, in Francia.

0: Chitier.
1: Rai.
0: Argentine vers le monde.
2: Rai. Argentina to the world.
0: Rai. Sekai ni mokete Argentine.
3: Rai. Argentina au mundo.
4: La Rai. Argentina al mundo.
5: Rai. Argentinian in the world.
0: Rai. Argentina al mundo.
6: Rai, Argentina al mondo presenta Raúl Carnota, l'innovatore.

Musicista autodidatta e chitarrista notevole, Raul Carnota è autore dei gioielli del folklore argentino contemporaneo o, come lui preferiva dire, della nostra musica creola.

0: Raúl Carnota nasce a Buenos Aires nel 1947, però cresce nella città di Mar del Plata, in cui si trasferisce la famiglia quando lui è ancora piccolo. E cresce in un ambiente familiare dove la musica, principalmente quella folclorica, è apprezzata. E la musica che, con una certa regolarità, li porta a vedere gli spettacoli musicali e quella che si ascolta a casa sua attraverso la radio.
1: Io soy cantor, vidalero de mi tierra santiagueña.
2: Dopo aver abbandonato gli studi di veterinaria, Carnota esordisce professionalmente nel 1972 quale suonatore di bombo di un grande referente della musica originaria argentina, Adolfo Ábalos. Accompagna con la sua chitarra altri grandi artisti di tango come Horacio Salgan e di jazz come Enrique Villegas, fra altri. Nel 1982 fa avere a Mercedes Sosa alcune delle sue composizioni. Nel suo disco successivo, la cantante include due opere composte da Carnota. Una di esse, la straordinaria zamba Gritto Santiagueño. Partecipano alla registrazione lo stesso Carnota e la cantante Suna Rocha.

0: ed insieme alla Chacarera salamanchiando pa' mi la registrazione di Grito Santiagueño nella voce di Mercedes Sosa e la grande spinta nella carriera di Raúl Carnota. Quei due pezzi, dice il critico musicale Federico Mojo, bastano per riconoscere un compositore fuori serie, come se la vecchia tradizione del folklore mostrasse un nuovo profilo armonico-melodico, però senza il minor segno di fusione. La musica di Carnota rappresenta un nuovo impulso e nulla lo potrebbe esprimere più chiaramente che Grito Santiagueño. A partire da allora le sue canzoni sono incise da molti interpreti e certo da lui stesso. Raúl Carnota spiega la sua formidabile formazione musicale in questo modo.
1: Entre los años 73 y 83,
2: fra gli anni 73 e 83, ho lavorato come sessionista. Suonavo per altri, accompagnavo cantanti, gruppi. E da partire da lì, ho avuto l'opportunità di suonare con gente di diversi posti del paese. Avendo quella vicinanza, ho imparato profondamente com'era la musica di ogni regione. Ho appreso a suonarla con la gente di quelle regioni. E così, ho imparato a suonare e sono cresciuto. È stata una strada molto lunga.
0: Quando la penna entra, non hai chi la pueda. Eletto migliore autore ed interprete dell'anno nell'edizione 1986 del Festival di Folklore di Cosquín, a partire da quel momento i premi e i riconoscimenti alla sua opera si accavallano. Tuttavia, è sempre restio a partecipare a festival multitudinari e preferisce rifugiarsi negli spazi dove si stabilisce un rapporto più vicino con

0: suerte.
1: In un'intervista Carnota dichiara:
2: per me comporre è come parlare. Si deve parlare soltanto quando si ha qualcosa da dire, altrimenti, come in un groviglio di notte, la cosa migliore è il silenzio.

0: Negli anni 90 Raul Carnota presenta tre dischi con cui finisce di insediarsi nel trono di musicista cult. Di spirito aperto, i suoi arrangiamenti e le dissonanze della sua chitarra, il suo gusto per le improvvisazioni, lasciano apprezzare nella sua musica influenze del jazz. Infatti, per lui, la sua musica si definisce come una somma di influenze.
1: Tutta la musica, desde el norte de América.
2: Tutta la musica, dal nord dell'America fino alla Patagonia, è la fusione fra tre culture, quella bianca, quella indigena e quella nera. E ciò è dappertutto, lungo tutta l'America, non importa il paese dove vai, è così. Allora è permeabile ad influenze, sia per la colonizzazione, per l'imperialismo, non lo so, non importa, però le influenze vi sono.
1: Colonizzazione, non so, non importa, però le influenze esistono.

0: La musica di Raoul Carnota, tanto le sue composizioni quanto i suoi arrangiamenti, è molto resistita dai settori più tradizionalisti della nostra musica folclorica. Tuttavia, anche se ne è consapevole, Carnota non smette di fare la musica che vuole. Si riferisce alla sua musica in questo modo.
1: Yo nací en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio de tango.
2: Sono nato nella città di Buenos Aires, in un quartiere di tango. E per l'epoca in cui sono cresciuto, avrei dovuto suonare rock and roll. Qualche volta l'ho fatto. Per quando ho dovuto scegliere l'alternativa professionale di far musica, ho scelto questa musica, che io pensavo fosse completamente aperta a chi la volesse suonare. Ed allora, a rischio di essere resistito, come infatti lo sono stato all'inizio, perché la gente in genere vuole sempre ascoltare lo stesso e nello stesso modo. Allora, siccome io cercavo di farlo in modo diverso, all'inizio ho faticato un po', però poco a poco mi hanno lasciato uno spazio del panorama di quello che è la musica argentina. Io vivo di questo e per questo, e sono un privilegiato perché vivo di quello che faccio e faccio quello che voglio.
3: Bien tempranito arranco desde mi catre viejo, dale que dale sin parar, metta a pensar canejo.
0: A Raoul Carnota non piace si utilizzi la parola folklore per la sua musica, preferisce chiamarla musica creola. E dentro quella categoria precisa che a volte fa musica rurale e a volte musica urbana. Ed in un dibattito sulla musica popolare e la sperimentazione, un altro grande musicista argentino, il chitarrista Juan Falú, caratterizza la musica di Raoul Carnota in questo modo.
4: Ti voglio dire una cosa, Raoul. Cosa sei una musica?
2: Ti dirò una cosa, Raoul. Tu fai una musica che non ha il minor margine di dubbio rispetto alla sua identità. Le tue innovazioni, benvenute. Sei un compositore ammirevole. Le tue innovazioni non hanno mai significato una rottura con l'estetica del folklore argentino. La forma che può essere una prigione e che può essere la parte conservatrice e nel contempo una sfida per la libertà. Puoi avere libertà dentro la forma. È qualcosa di straordinario, perché ci lega, almeno dal mio punto di vista, con il futuro ed il passato.
4: Un desafio per la libertà. Poter tenere libertà dentro della forma, sì?

0: E Juan Falú ha ragione. La musica di Raul Carnota lega con la sua libertà, con il futuro, con il passato. Non a caso, parecchi musicisti delle generazioni che lo hanno successo riconoscono la sua influenza. E così si comprende il fatto che tanti interpreti più giovani continuino ad incidere la sua musica.
1: Raul Carnota muore nel 2014 a Buenos Aires con il miglior riconoscimento possibile: essere diventato l'artista referente dei musicisti giovani.

0: RAE Argentina al Mondo ha presentato Raul Carnota l'innovatore. Produzione Julieta Galván. Edizione Mattias Resegor. Traduzione speaker Marcelo Cello Ayala e Caritina Kozulic. RAE Argentina al Mondo.
1: RAE Argentina 面向 世界.
2: RAE Argentina vers le monde.
3: RAE Argentina to the world.
1: RAE 世界に向けて Argentina.
4: RAE Argentina al Mondo.
5: RAE Argentina al Mondo.
6: RAE Argentinian in the world.
0: RAE Argentina al Mondo.
7: La crescita di Vaca Muerta e del settore minerario ha consentito a entrambi i comparti di generare, durante il primo quadrimestre dell'anno, una quantità di valuta estera simile a quella prodotta dal complesso agroesportatore, segnalando il cambiamento che sta iniziando a caratterizzare la struttura delle esportazioni argentine. Secondo dati diffusi dalla società di consulenza 1816 sulla base delle statistiche della Banca Centrale della Repubblica Argentina, le esportazioni legate a petrolio, gas e attività minerarie hanno raggiunto livelli record e si sono avvicinate al contributo del settore agricolo, storicamente il principale generatore di valuta estera del paese, con valori che si aggirano intorno agli 8,15 miliardi di dollari statunitensi. Il fenomeno è trainato principalmente dal forte aumento della produzione a Vaca Muerta, che ha permesso di incrementare le esportazioni di petrolio, nonché dall'avanzamento di progetti minerari legati al litio, al rame e ad altri minerali strategici. Secondo gli esperti, sottolineano che la combinazione tra energia e attività mineraria si sta consolidando come uno dei principali motori dell'afflusso di valuta estera nell'economia argentina. Tuttavia, il complesso agroindustriale continua a guidare le esportazioni nazionali e mantiene un ruolo determinante nella generazione di dollari, soprattutto attraverso la soia, il mais e altri prodotti derivati. Gli analisti del settore ritengono che questa tendenza potrebbe rafforzarsi ulteriormente nei prossimi anni, man mano che entreranno in produzione nuovi progetti energetici e minerari e verranno ampliate le infrastrutture per l'esportazione di petrolio, gas e minerali. In questo contesto, Vaca Muerta si presenta come uno dei principali asset strategici del paese e le previsioni ufficiali e private indicano che il suo contributo in termini di valuta estera continuerà a crescere. Ecco, lo dicevamo all'inizio del nostro programma. Andrés Calamaro ha composto questa canzone che si nomina Il Salmón, cioè il salmone. È interpretata dall'Indio Solari, Carlos l'Indio Solari, deceduto venerdì scorso, che ha provocato una manifestazione popolare senza precedenti o con pochi precedenti nella Repubblica Argentina. Allora, Indio Solari con questa canzone che a lui piaceva tanto, El Salmón.

Il tango argentino, questo spazio profondo con Horacio Salinas, Clavel del Aire, prima era la voce profonda di Edmundo Rivero, Dandy, l'orchestra di Horacio Salgan. Ecco bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna, certamente ringraziandovi dell'ascolto. Giuliana Spatafora, Marcella Ayala, vi salutiamo e vi aspettiamo domani, certamente, una nuova puntata di questo programma RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo. Buon proseguimento, ciao!

Salve amici, buongiorno, salve amiche, buongiorno, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero, RAE, trasuoni, parole e notizie per il mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con tutta l'informazione. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo e certamente vi ringraziamo dell'ascolto che vi offrite ogni giorno nelle nostre trasmissioni che facciamo con tutto l'amore e certamente con tutta la possibilità di collegarci tra di noi e di parlarvi dell'attualità argentina. Oggi una giornata grigia, sono già praticamente due settimane che il sole non splende da queste parti, quindi la situazione manca un pochettino il sole, si deve dire, un po' di nostalgia per questa luminosità, certamente sempre c'è. Vi ricordiamo che potete ascoltarci tramite le onde corte, la frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC, certamente su www.radionazional.com.ar, lì la voce RAE, andate che sicuramente arriverete al nostro sito, oppure grazie agli amici della RAE, RAE.ar. Ovviamente

settimana epidemiologica 21 sono stati registrati nuovi casi di hantavirus e il numero totale dei casi confermati nel 2026 è salito a 47, mentre il totale cumulativo della stagione

2025-2026 raggiunge i 107 casi confermati. Lo ha indicato un rapporto del Bollettino Epidemiologico Nazionale, nel quale si precisa che la regione centro concentra il 54% dei casi, principalmente nella provincia di Buenos Aires, con 44 casi. Il tasso di incidenza più elevato corrisponde invece alla regione del nord-ovest argentino, con 0,63 casi ogni 100.000 abitanti. In quest'area sono stati registrati 37 casi confermati, dei quali l'81% si trova nella provincia di Salta. Nella regione meridionale si contano invece 12 casi distribuiti tra Rio Negro 6, Chubut 5 e Neuquén 1 caso. La malattia da hantavirus si trasmette all'essere umano principalmente attraverso roditori selvatici che costituiscono i serbatoi naturali del virus. Questi animali presentano un'infezione cronica asintomatica con viremia persistente ed eliminano il virus attraverso urina, saliva ed escrementi. La principale via di contagio è l'inalazione di aerosol contaminanti da particelle virali presenti nelle feci, nell'urina o nella saliva dei roditori infetti. La trasmissione avviene generalmente quando si entra nell'habitat dei roditori, vale a dire in aree selvatiche, zone suburbane e ambienti rurali, ma anche nelle aree peridomestiche e durante attività lavorative o ricreative, nonché in luoghi chiusi come capannoni o depositi infestati da roditori. La sindrome cardiopolmonare da hantavirus può manifestarsi con un quadro lieve caratterizzato da febbre aspecifica fino a forme gravi di insufficienza respiratoria acuta e shock cardiogenico. Inoltre, i sintomi iniziali assomigliano spesso a quelli di uno stato influenzale e comprendono febbre superiore a 38 gradi, dolori muscolari, brividi, cefalea, nausea, vomito, dolore addominale e diarrea, senza coinvolgimento delle vie respiratorie superiori. Bene amici, se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. La musica ora con La Franela, Hacer un Puente.

con melodia de Arrabal, un capolavoro del tango composto da Carlos Gardel con testi di Alfredo Lepera e Mario Battistella. Il brano fu inciso originariamente a Buenos Aires il 25 gennaio 1933, accompagnato dalle iconiche chitarre di Barbieri, Riverol, Pettorosi e Vivas. Questa nostalgica melodia servì come tema principale dell'omonimo film musicale del 1933, prodotto dalla Paramount. La sua vera particolarità è che il lungometraggio, pur evocando i sobborghi di Buenos Aires, fu interamente girato a Joinville, in Francia.

Musicista autodidatta e chitarrista notevole, Raul Carnota è autore dei gioielli del folklore argentino contemporaneo, o come lui preferiva dire, della nostra musica creola.

0: Carnota. Raul Carnota nasce a Buenos Aires nel 1947, però cresce nella città di Mar del Plata, in cui si trasferisce la famiglia quando lui è ancora piccolo. E cresce in un ambiente familiare dove la musica, principalmente quella folclorica, è apprezzata. E la musica che, con una certa regolarità, li porta a vedere spettacoli musicali e quella che si ascolta a casa sua attraverso la radio.
1: Io soy cantor, vidalero de mi tierra santiagueña.
2: Dopo aver abbandonato gli studi di veterinaria, Carnota esordisce professionalmente nel 1972 quale suonatore di bombo di un grande referente della musica originaria argentina, Adolfo Ábalos. Accompagna con la sua chitarra altri grandi artisti di tango come Horacio Salgan e di jazz come Enrique Villegas, fra altri. Nel 1982 fa avere a Mercedes Sosa alcune delle sue composizioni. Nel suo disco successivo, la cantante include due opere composte da Carnota. Una di esse, la straordinaria zamba Grito Santiagueño. Partecipano alla registrazione lo stesso Carnota e la cantante Suna Rocha.

0: ed insieme la chacarera Salamanqueando pa' mi, la registrazione di Grito Santiagueño nella voce di Mercedes Sosa e la grande spinta nella carriera di Raul Carnota. Quei due pezzi, dice il critico musicale Federico Mojo, bastano per riconoscere un compositore fuori serie, come se la vecchia tradizione del folklore mostrasse un nuovo profilo armonico-melodico, però senza il minor segno di fusione. La musica di Carnota rappresenta un nuovo impulso e nulla lo potrebbe esprimere più chiaramente che Grito Santiagueño. A partire da allora le sue canzoni sono incise da molti interpreti e certo da lui stesso. Raul Carnota spiega la sua formidabile formazione musicale in questo modo.
1: Entre los años 73 y 83,
2: fra gli anni 73 e 83, ho lavorato come sessionista. Suonavo per altri, accompagnavo cantanti, gruppi. E da partire da lì ho avuto l'opportunità di suonare con gente di diversi posti del paese. Avendo quella vicinanza, ho imparato profondamente com'era la musica di ogni regione. Ho appreso a suonarla con la gente di quelle regioni. E così ho imparato a suonare e sono cresciuto. È stata una strada molto lunga.
0: Quando la penna entra, non hai chi la pueda. Eletto migliore autore ed interprete dell'anno nell'edizione 1986 del Festival di Folklore di Cosquín, a partire da quel momento i premi di riconoscimenti alla sua opera si accavallano. Tuttavia, è sempre restio a partecipare a festival multitudinari e preferisce rifugiarsi negli spazi dove si stabilisce un rapporto più vicino con lo spettatore.

0: intervista Carnota dichiara:
1: per me comporre è come parlare. Si deve parlare soltanto quando si ha qualcosa da dire, altrimenti, come in un groviglio di notte, la cosa migliore è il silenzio.

0: anni 90 Raul Carnota presenta tre dischi con cui finisce di insediarsi nel trono di musicista cult. Di spirito aperto, i suoi arrangiamenti e le dissonanze della sua chitarra, il suo gusto per le improvvisazioni, lasciano apprezzare nella sua musica influenze del jazz. Infatti, per lui, la sua musica si definisce come una somma di influenze.
1: Tutta la musica del nord d'America.
2: Tutta la musica, dal nord dell'America fino alla Patagonia, è la fusione fra tre culture, quella bianca, quella indigena e quella nera. E ciò è dappertutto, lungo tutta l'America, non importa il paese dove vai, è così. Allora è permeabile ad influenze, sia per la colonizzazione, per l'imperialismo, non lo so, non importa, però le influenze vi sono.
1: Colonizzazione, non so, non importa, però le influenze esistono.

0: La musica di Raoul Carnota, tanto le sue composizioni quanto i suoi arrangiamenti, è molto resistita dai settori più tradizionalisti della nostra musica folclorica. Tuttavia, anche se ne è consapevole, Carnota non smette di fare la musica che vuole. Si riferisce alla sua musica in questo modo.
1: Yo nací en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio de tango.
2: Sono nato nella città di Buenos Aires, in un quartiere di tango. E per l'epoca in cui sono cresciuto, avrei dovuto suonare rock and roll. Qualche volta l'ho fatto. Per quando ho dovuto scegliere l'alternativa professionale di far musica, ho scelto questa musica, che io pensavo fosse completamente aperta a chi la volesse suonare. Ed allora, a rischio di essere resistito, come infatti lo sono stato all'inizio, perché la gente in genere vuole sempre ascoltare lo stesso e nello stesso modo. Allora, siccome io cercavo di farlo in modo diverso, all'inizio ho faticato un po', però poco a poco mi hanno lasciato uno spazio del panorama di quello che è la musica argentina. Io vivo di questo e per questo, e sono un privilegiato, perché vivo di quello che faccio e faccio quello che voglio.
3: Bien tempranito arranco, desde mi catre viejo, dale que dale sin parar, metta a pensar canejo.
0: A Raoul Carnota non piace si utilizzi la parola folklore per la sua musica, preferisce chiamarla musica creola. E dentro quella categoria precisa che a volte fa musica rurale e a volte musica urbana. Ed in un dibattito sulla musica popolare e la sperimentazione, un altro grande musicista argentino, il chitarrista Juan Falú, caratterizza la musica di Raoul Carnota in questo modo.
4: Ti voglio dire una cosa, Raoul. Cosa c'è una musica?
2: Ti dirò una cosa, Raoul. Tu fai una musica che non ha il minor margine di dubbio rispetto alla sua identità. Le tue innovazioni, benvenute. Sei un compositore ammirevole, le tue innovazioni non hanno mai significato una rottura con l'estetica del folklore argentino. La forma che può essere una prigione e che può essere la parte conservatrice e nel contempo una sfida per la libertà. Puoi avere libertà dentro la forma. È qualcosa di straordinario, perché ci lega, almeno dal mio punto di vista, con il futuro ed il passato.
4: Un desafio per la libertà, poter tenere libertà dentro della forma, sì?

0: E Juan Falù ha ragione. La musica di Raul Carnota lega con la sua libertà, con il futuro, con il passato. Non a caso, parecchi musicisti delle generazioni che lo hanno successo riconoscono la sua influenza. E così si comprende il fatto che tanti interpreti più giovani continuino ad incidere la sua musica.
1: Raul Carnota muore nel 2014 a Buenos Aires con il miglior riconoscimento possibile. Essere diventato l'artista referente dei musicisti giovani.

0: RAE Argentina al Mondo ha presentato Raul Carnota l'innovatore. Produzione Julieta Galván. Edizione Mattia Sarresegor. Traduzione e speaker Marcelo Cello Ayala e Caritina Kozulic. RAE Argentina al Mundo. RAE Argentina vers la Terre.
1: RAE Argentina vers le monde.
2: RAE Argentina to the world.
3: RAE 世界に向けてアルゼンチン。
4: RAE Argentina al Mundo.
2: RAE Argentina al Mondo.
5: RAE Argentinian in the West.
0: RAE Argentina al Mundo.
6: La crescita di Vaca Muerta e del settore minerario ha consentito a entrambi i comparti di generare, durante il primo quadrimestre dell'anno, una quantità di valuta estera simile a quella prodotta dal complesso agroesportatore, segnalando il cambiamento che sta iniziando a caratterizzare la struttura delle esportazioni argentine. Secondo dati diffusi dalla società di consulenza 1816 sulla base delle statistiche della Banca Centrale della Repubblica Argentina, le esportazioni legate a petrolio, gas e attività minerarie hanno raggiunto livelli record e si sono avvicinate al contributo del settore agricolo, storicamente il principale generatore di valuta estera del paese, con valori che si aggirano intorno agli 8,15 miliardi di dollari statunitensi. Il fenomeno è trainato principalmente dal forte aumento della produzione a Vaca Muerta, che ha permesso di incrementare le esportazioni di petrolio, nonché dall'avanzamento di progetti minerari legati al litio, al rame e ad altri minerali strategici. Secondo gli esperti, sottolineano che la combinazione tra energia e attività mineraria si sta consolidando come uno dei principali motori dell'afflusso di valuta estera nell'economia argentina. Tuttavia, il complesso agroindustriale continua a guidare le esportazioni nazionali e mantiene un ruolo determinante nella generazione di dollari, soprattutto attraverso la soia, il mais e altri prodotti derivati. Gli analisti del settore ritengono che questa tendenza potrebbe rafforzarsi ulteriormente nei prossimi anni, man mano che entreranno in produzione nuovi progetti energetici e minerari e verranno ampliate le infrastrutture per l'esportazione di petrolio, gas e minerali. In questo contesto, Vaca Muerta si presenta come uno dei principali asset strategici del paese e le previsioni ufficiali e private indicano che il suo contributo in termini di valuta estera continuerà a crescere. Ecco, lo dicevamo all'inizio del nostro programma. Andrés Calamaro ha composto questa canzone che si nomina Il Salmón, cioè il salmone, interpretata dall'Indio Solari, Carlos l'Indio Solari, deceduto venerdì scorso, che ha provocato una manifestazione popolare senza precedenti o con pochi precedenti nella Repubblica Argentina. Allora, Indio Solari con questa canzone che a lui piaceva tanto, El Salmón.

El tango argentino con Horacio Salinas, Clavel del Aire, prima era la voce profonda di Edmundo Rivero, Dandy, l'orchestra di Horacio Salgan. Ecco bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna, certamente ringraziandovi dell'ascolto. Giuliana Spatafora e Marcella Ayala vi salutiamo e vi aspettiamo domani, certamente, una nuova puntata di questo programma RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo. Buon proseguimento, ciao!